0: Verdi.
1: Cosa gli metto lì?
0: Ma io mi chiedo se sono qui settori di lettura.

0: Nelle quindi quel video là così che ringrazio.
1: Grazie a tutti.